0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Con Mood Prendido y Música al 100. Es @FM
2: 101.1.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: @FM 101.1.
2: La radio que conecta.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: @FM 101.1.
2: La radio que conecta.